Sì. Jackie Magni Cartier, che amico. Bacio. Tu ha bacione valeo. Bacio, bacio. Che ne vale lei. Fall.